dai maramma dubai imani marai ko jawdin la ci jaw pay ma kuma bar tegg dew dai mamam iliman la ci marai ba boya tu ba wax la.

L'abbiamo tu Maria, Gera Maggia, la clenita che è rubata. L'abbiamo tu Maria, Maria la demba giop, che la ruba. Ma te che sei chi è mangiai. Nu yalla bagge nanu baye nga te ala di malik fal malik sen dina ko mbay mi dekk souf bo deme jani yu dal nil ala di malik sen ajara tunda te sen magna way ser gelam jay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur Munday amar jang agala ci zamba dun jay ajaratu magat ñang munday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar geej magat ñang munday dun boyo ngir belza sintiget alsaad bu bel ma ci barak daw ajaratu ndate sen nafisa ay toñani Amadou Marianne